say.

0: Globster presenta File Under, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

e le madri che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali e i tuoi capelli che sono fili scoperti.

e i tuoi capelli che sono fili scoperti, che sono un nastro isolante, che sono fili scoperti, e i tuoi capelli che sono fili scoperti, che sono un nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Heavy Rotation.
1: Le scelte di Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five.

the time.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30.

Potete ascoltare il tempo di un altro disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram. Pattern Master di Mark Turner, lavoro pubblicato per ECM nel 2026, è il lavoro che abbiamo scelto per aprire e chiudere questa che è la penultima puntata della stagione ed è Il tempo di un altro disco, puntata in cui ascolteremo anche i brani dai nuovi lavori di Yvonne Rogers, Francesco Pierotti, Sergio Di Gennaro, Marta Sanchez e Joe Webb. Naturalmente c'è anche un brano a fare da fil rouge in questa puntata de Il tempo di un altro disco, è un brano che abbiamo estratto da Late on Earth, lavoro pubblicato per Act Music da Joel Lissarides. Il lavoro è stato pubblicato nell'aprile 2026, il brano che abbiamo scelto è il brano intitolato Never Alone.

Pattern Master, come dicevo prima, è il lavoro che abbiamo scelto per aprire e chiudere la puntata di questa sera di Il Tempo di un Altro Disco, è il nuovo lavoro che Mark Turner, che è il sassofonista Mark Turner, pubblica per ECM, lavoro pubblicato nel marzo 2026, lavoro che lo vede alla guida di un quartetto ormai solido e consolidato, un quartetto pianoless, costituito anche da Jason Palmer alla tromba, John Martin al contrabbasso e Jonathan Pinson alla batteria. Apriamo la puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco con un brano che porta una dedica molto chiara, voluta da Mark Turner, appunto Lehman Slayer, brano dedicato a Steve Lehman, brano con cui si apre la puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco.

Mark Turner al sax tenore, Jason Palmer alla tromba, John Martin al contrabbasso, Jonathan Pinson alla batteria. Sono i quattro musicisti che compongono il quartetto guidato da Mark Turner che abbiamo ascoltato in Lemon's Lair, uno dei brani firmati da Mark Turner presenti all'interno di Pattern Master, lavoro pubblicato per ECM nel marzo 2026. Torniamo così ad ascoltare il quartetto guidato da Mark Turner su ECM dopo Return from the Stars, lavoro che aveva preceduto appunto Pattern Master qualche anno fa. Questo quartetto pianoless, ormai sempre più solido, sempre più confidente, mette Mark Turner nelle condizioni migliori per esplorare la sua musica, che prende le mosse da tanta parte della tradizione del jazz. Naturalmente si concentra su quelli che sono gli stilemi che prendono il via nella seconda parte degli anni 60, e in particolare nel Pattern Master potremmo individuare facilmente la figura di Wayne Shorter, vale a dire il musicista che traccia i cammini da seguire. Ma naturalmente, come abbiamo sentito in questo Lemon's Lair, c'è il confronto con un altro grande protagonista della scena attuale del jazz, vale a dire Steve Lehman, e va da sé, c'è il confronto con tutti i musicisti con cui lo stesso Mark Turner ha collaborato, e la possibilità di dialogare in maniera sempre più solida, confidente, come dicevamo prima, e creativa con i musicisti che compongono questo quartetto.

Un lavoro in cui Mark Turner riesce a portare spiritualità, intelligenza, curiosità e, come dicevamo prima, anche il senso della storia del jazz. Un lavoro che, come Return from the Stars prendeva il titolo da un racconto di Stanislav Lem, anche questo Pattern Master prende come ispirazione per il titolo e naturalmente anche per quelle che sono alcune delle intuizioni e delle intenzioni sviluppate da Mark Turner da un ciclo di romanzi di fantascienza, dal ciclo scritto da Octavia Butler, una saga fantascientifica in cui naturalmente l'umanità prende tutta una serie di orientamenti, indirizzi distopici, ma quanto mai la distopia è lontana dalla realtà lo scopriremo soltanto andando avanti con il tempo. Questo a dire come la fantascienza sia una delle ispirazioni di Mark Turner, che riporta poi all'interno del mondo sonoro del quartetto Pianoless, con cui incide sia per ECM che per Giant Step Arts, questa sua musica così intrigante, così intelligente, se vogliamo usare questo aggettivo, che torniamo ad ascoltare con un secondo brano, sempre firmato da Mark Turner, con il brano intitolato It Very Well May Be.

It Very Well May Be è il secondo brano che abbiamo estratto da Pattern Master, lavoro pubblicato nel marzo 2026 da Mark Turner per ECM, lavoro in cui ascoltiamo Jason Palmer alla tromba, John Martin al contrabbasso e Jonathan Pinson alla batteria. Naturalmente, Mark Turner, autore dei brani presenti all'interno del disco, lo ascoltiamo al sax tenore, un lavoro che ritroveremo al termine della puntata di questa sera di Il tempo di un altro disco, puntata che si chiuderà appunto con un terzo brano estratto da Pattern Master.

Never Alone è il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco. È un brano presente in Late on Earth, lavoro pubblicato per Act Music da Joe Elissarides, lavoro realizzato dal pianista insieme a Niklas Färqvist al contrabbasso e Rasmus Blixt alla batteria. Un lavoro che comprende 12 brani firmati da Joe Elissarides. Da questo lavoro, appunto, a fare da fil rouge, abbiamo estratto Never Alone.

Proseguiamo la puntata di questa sera con un lavoro in piano solo, vale a dire The Button Jar, lavoro pubblicato da Yvonne Rogers per Pyroclastic Records nel maggio 2026. Sono due i brani che vi presentiamo da questo lavoro. Torniamo alla musica con Luster.

Luster è il titolo del primo brano che abbiamo estratto da The Button Jar, lavoro pubblicato in piano solo da Yvonne Rogers per Pyroclastic Records nel maggio 2026. Un lavoro The Button Jar che prende spunto ed ispirazione dai panorami rurali del Maine e quindi porta attraverso le composizioni di Yvonne Rogers questi scenari, questi panorami all'interno di una musica pensata per il piano solo, una musica concepita con grande rigore e con grande ispirazione, una musica che ci presenta una musicista assolutamente nella prima parte della sua carriera. The Button Jar è il suo secondo lavoro dopo Seeds, pubblicato nel 2023, un lavoro che però dimostra una grande maturità, una grande visione complessiva nello sviluppare le diverse tracce sonore, nel mettere insieme queste miniature che sono poi i brani presenti all'interno del disco. Sono tutti brani più o meno relativamente brevi, che però danno in maniera corposa il senso e la visione della musicalità di Yvonne Rogers. E in qualche modo l'uscita del disco per Pyroclastic Records è una sorta di riconoscimento per quello che è il lavoro di Yvonne Rogers, pianista che ha già suonato con musicisti importanti come Adam O'Farrell, il trombettista Adam O'Farrell, e che ha incontrato la curiosità e l'apprezzamento di una musicista come Chris Davis, che è una sorta di deus ex machina dell'etichetta statunitense. Torniamo ai brani presenti in The Button Jar, torniamo al piano solo di Yvonne Rogers con il brano intitolato First Attempt.

First Attempt è il secondo brano che abbiamo estratto da The Button Jar, lavoro in piano solo pubblicato da Yvonne Rogers per Pyroclastic Records nel maggio 2026. Per chiudere la prima parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, torniamo ad ascoltare un lavoro che abbiamo già presentato nelle nostre trasmissioni. Torniamo ad ascoltare Attractions, lavoro pubblicato da Francesco Pierotti per Wow Records, lavoro in cui ascoltiamo il contrabbassista insieme a Roberto Tarenzi al pianoforte e Lorenzo Tucci alla batteria. Sono 9 gli standard presenti all'interno di questo lavoro. La puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco prosegue con la versione portata da Francesco Pierotti all'interno di Attractions di Like Someone in Love.

Like Someone in Love di Johnny Bourke e Jimmy Van Heusen è il brano che abbiamo ascoltato nella versione portata in Attractions da Francesco Pierotti, contrabbassista che ascoltiamo insieme a Roberto Tarenzi al pianoforte e Lorenzo Tucci alla batteria in questo Attractions, appunto lavoro pubblicato per Wow Records nel 2026. Never Alone è invece il titolo del brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. Never Alone è un brano di Joel Issarides portato dal pianista svedese all'interno di Late on Earth, lavoro pubblicato nell'aprile 2026 per Act Music. Avevamo già ascoltato qualche tempo fa Joel Issarides in un lavoro intitolato Arcs and Rivers, in duo insieme a Georgios Procopiou, un lavoro in cui appunto c'era questo incontro tra pianoforte suonato da Joel Issarides e gli strumenti a corde suonati da Georgios Procopiou, un lavoro che appunto mescolava il jazz con le tradizioni della musica mediterranea. Torniamo ad ascoltare ancora qualche secondo da Never Alone, il brano che abbiamo scelto per fare da fil rouge alla puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco.

0: Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz Un Disco al Giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
0: La seconda parte della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco si apre con un altro lavoro realizzato in piano trio, lavoro pubblicato da Sergio Di Gennaro per Gleam Records, pianista che ascoltiamo insieme a due storici ed esperti musicisti della scena italiana come Ares Tavolazzi al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria.

She Danced Alone è il primo brano che abbiamo estratto da Blind Spot's Still Looking, lavoro pubblicato per Gleam Records nel maggio 2026 dal pianista Sergio Di Gennaro, un lavoro in piano trio in cui ascoltiamo oltre a Sergio Di Gennaro anche due grandi musicisti della storia del jazz italiano come Ares Tavolazzi al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria. Con loro poi è presente in due brani di questo disco anche un ospite, anche questo un musicista che non ha davvero bisogno di presentazioni, come Emanuele Cisi al sax tenore.

Un lavoro narrativo, come lo presenta lo stesso Sergio Di Gennaro nelle note che accompagnano il disco, questo Blind Spot Still Looking, un lavoro che si concentra su quelle che sono le tante anime moderne del piano trio, anime che guardano naturalmente alla storia del jazz, che guardano alle tradizioni e ai grandi interpreti di questo format per quanto riguarda i grandi pianisti statunitensi, e poi approda a quelle che sono le evoluzioni europee, in particolare quelle che ascoltiamo sui dischi ECM o Act Music, e poi naturalmente guarda anche alle sonorità mediterranee, quindi questa sintesi portata avanti da Sergio Di Gennaro, che ascoltiamo in 8 brani originali firmati dal pianista, un lavoro che si conclude con un altro brano in piano trio, brano intitolato Wound Up to Fly.

Wound Up to Fly è il brano che chiude Blind Spots Still Looking, lavoro pubblicato per Gleam Records dal pianista Sergio Di Gennaro nel maggio 2026, lavoro in cui lo ascoltiamo insieme ad Ares Tavolazzi al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria. Al trio si unisce in due brani come ospite al sax tenore anche Emanuele Cisi.

Torniamo alle sonorità del piano solo con un altro lavoro dopo quello di Yvonne Rogers che abbiamo ascoltato nella prima parte. Andiamo ad ascoltare due brani dal nuovo lavoro di Marta Sanchez, lavoro intitolato For the Space You Left. Il primo brano che vi presentiamo da questo lavoro è il brano intitolato Snowing in the Woods.

Snowing in the Woods è il brano che abbiamo estratto da For the Space You Left, lavoro pubblicato per Out of Your Head Records da Marta Sanchez nell'aprile 2026. Un lavoro in piano solo in cui, oltre appunto alla tastiera del pianoforte e quindi ai suoni normalmente presenti appunto nello strumento, Marta Sanchez aggiunge la preparazione, quindi questi suoni che si distorcono, che prendono strade diverse dalle solite, utilizzano anche l'alea del momento per andare ad creare nuove sfaccettature all'improvvisazione, un lavoro che quindi in qualche modo offre alla pianista una dimensione timbrica da esplorare di volta in volta nelle sue composizioni, un lavoro che appunto in piano solo nasce da due differenti panorami emotivi. Da una parte c'è una residenza alla McDowell in cui la pianista ha avuto modo di sperimentare e comporre musica per piano solo, quindi una musica per piano solo che in qualche modo veniva ad essere un discorso di introspezione che nasceva in un momento, diciamo, normale in cui c'era la naturale modalità di rapporto con gli altri. Naturalmente l'altro momento di solitudine che ha dato vita a molti di questi brani che ascoltiamo all'interno di For the Space You Left nascono durante la pandemia, in cui l'isolamento, la solitudine sono state invece forzate per ciascuno di noi. Il risultato lo ascoltiamo nelle 9 tracce presenti all'interno di For the Space You Left, che torniamo ad ascoltare con il secondo brano che vi presentiamo in questa puntata, vale a dire The Regret.

The Regret è il secondo brano che abbiamo estratto da For the Space You Left, lavoro pubblicato nell'aprile 2026 da Marta Sanchez per Out of Your Head Records, un lavoro in piano solo in cui la pianista Marta Sanchez sfrutta, oltre alle potenzialità del pianoforte, alle potenzialità classiche del pianoforte, anche le possibilità espressive, timbriche e estemporanee della preparazione dello stesso pianoforte, quindi andando ad aggiungere oggetti sulle corde e altre situazioni possibili per ampliare le possibilità timbriche dello strumento. Per chiudere la seconda parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, torniamo ad ascoltare un lavoro che abbiamo già incontrato all'interno delle nostre trasmissioni. Andiamo ad ascoltare un brano da Neatbeat, lavoro pubblicato per Edition Records da Joe Webb. In particolare andiamo ad ascoltare il trio guidato dal pianista britannico nel brano intitolato I'm Confessing That I Love You.

Joe Webb al pianoforte, Will Satch al contrabbasso, Sam Jason alla batteria, li abbiamo ascoltati in I'm Confessing That I Love You, uno dei brani portati da Joe Webb all'interno di Neathbeat, lavoro pubblicato nel maggio 2026 per Edition Records, lavoro che abbiamo già ascoltato all'interno delle nostre trasmissioni che ritroveremo sicuramente anche in seguito all'interno de Il Tempo di un Altro Disco nelle puntate della prossima stagione. Never Alone è invece il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco. È un brano firmato da Joel Lissarides e presente all'interno di Late on Earth, lavoro che il pianista svedese ha pubblicato per Act Music insieme a Niklas Fernqvist al contrabbasso e Rasmus Blixt alla batteria.

Siete all'ascolto de Il tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi di Radio Start. Radio Start è presente anche sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram. Prima di tornare ad ascoltare la musica di Mark Turner, prima di chiudere la puntata con un terzo brano estratto da Pattermaster, andiamo ad ascoltare Little North, il trio danese che ha pubblicato per Act Music nel giugno 2026 un lavoro intitolato Crossing Currents, lavoro in cui sono presenti anche due ospiti come Joel Ross e Hannes Bennick. Il primo brano che vi presentiamo da questo lavoro è il brano intitolato Say.

Sei è il brano che abbiamo estratto da Crossing Currents, lavoro pubblicato per Act Music nel 2026 da Little North, vale a dire il trio formato da Lasse Jacobsen alla batteria, Martin Brumbjerg Rasmussen al contrabbasso e Benjamin Norholm Jacobsen al pianoforte. Con loro sono presenti anche due ospiti, vale a dire Joel Ross al vibrafono e Hannes Bennick al sax alto.

un lavoro che naturalmente crea un ponte tra la dimensione del piano trio del jazz nordico, rappresentata a tutti gli effetti da Little North, e quelli che sono gli stilemi del jazz statunitense, rappresentati in questo caso dal vibrafonista John Ross, una sintesi davvero particolare, avvincente e caratteristica, molto, molto singolare, se vogliamo, che va a mettere a confronto proprio situazioni musicali che abbiamo in qualche modo codificato, appunto, il piano trio nordico, i musicisti, l'improvvisazione, il senso del jazz e dell'interplay tipico dei musicisti statunitensi, una sintesi che torniamo ad ascoltare con un altro brano presente all'interno di Crossing Currents, con il brano intitolato Hold On.

Hold On è il secondo brano che abbiamo estratto da Crossing Currents, lavoro pubblicato da Little North per Act Music nel 2026, un lavoro in cui ascoltiamo Little North, vale a dire il trio formato da Lasse Jacobsen alla batteria, Martin Brunbjerg Rasmussen al contrabbasso, Benjamin Norholm Jacobsen al pianoforte, accompagnati da due ospiti che sono Joel Ross al vibrafono e Hannes Bennick al sax alto, un lavoro che rappresenta, nelle parole del trio, il risultato del viaggio che ha unito il trio che si è spostato a New York per registrare appunto con Joel Ross, l'attraversare e il riemergere dai flussi musicali che i due poli di questo incontro rappresentano, vale a dire la scena del jazz nordico e la scena del jazz newyorkese, che si incontrano e danno vita alla sintesi portata da Little North all'interno di questo Crossing Currents.

Sempre dal catalogo Act Music abbiamo estratto anche il fil rouge della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, vale a dire Never Alone, brano presente in Late on Earth, lavoro pubblicato da Joelis Rides per Act Music nell'aprile 2026, lavoro in cui ascoltiamo Joelis Rides al pianoforte, Niklas Fernqvist al contrabbasso e Rasmus Blixt alla batteria.

Per chiudere la puntata torniamo alla musica di Mark Turner, torniamo a Paternoster, lavoro pubblicato dal sassofonista nel marzo 2026 per ECM, lavoro in cui lo ascoltiamo alla guida del suo quartetto ormai solido da diverso tempo, quartetto pianoless formato insieme a Jason Palmer alla tromba, John Martin al contrabbasso e Jonathan Pinson alla batteria. Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per l'ultima puntata della stagione de Il Tempo di un altro disco, sulle note di un brano firmato da Mark Turner e presente all'interno di Paternoster, sulle note di The Happiest Man on Earth.

0: Radio Start.
1: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Welcome.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Dica 33, l'album della settimana scelto da Radio Start.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Winton needed plasma today.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: to be here. That's right.
1: Naked Flash.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Fivehunder con Lobster. Un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe ed esclusive di musica elettronica sperimentale a 360 gradi da tutto il mondo. Cominciamo il nostro viaggio dalla Russia con questa preziosa rimasterizzazione esclusiva del compositore Konstantin Melnikov. Il brano è Sonaya Sonata del 1935 ed è un inedito.

andiamo in Svezia con Deutsch Nepal. Comprendo Time Stop and World Ending è un compact disc pubblicato nel 1997 dall'etichetta statunitense Release Entertainment. Ho scelto il brano dal titolo Gouge Free Market.

da Kingston, King Tubby and the Aggravators. King Tubby's Special 1973-1976, raccolta in doppio LP pubblicata dall'etichetta inglese Trojan Records nel 1989. Il brano che faccio girare è Straight to the Capitalist Head.

andiamo in Inghilterra con Iconica, Fish 12 pollici, pubblicato nel 2009 dall'etichetta inglese Hyperdub. Facciamo girare Sahara Michael.

Amburgo il duo Jazzanova. Introspections è un 12 pollici pubblicato nel 1998 dall'etichetta tedesca Compost Records. Questa è Introspections.

da Brighton Subtropic. Compression Point, doppio 12 pollici, pubblicato dall'etichetta inglese Fused and Bruised. Facciamo girare il brano dal titolo Tangemix.

restiamo in Inghilterra con Midfield General, Words, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Skint. Facciamo girare Bang.

Restiamo in Gran Bretagna con Pablo, Super Sweet Extended Play 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta inglese Fanatic Music. Facciamo girare Roll Call 7 AM.

Sitar Beep volume 5, compilation su 12 pollici pubblicata dall'etichetta statunitense Guerrilla Racius nel 2006. Ho scelto il brano di Kishore Kumar dal titolo Disco 82.

Torniamo in Inghilterra con David Bowie. Magic Dance, 12 pollici, pubblicato nel 2003 dalla statunitense EMI. Questa è la versione Dennis Magic Party Me Remix.

Una rarità dalla Germania, il duo Quench. Greyhound Extended Play è un 12 pollici in edizione limitata a 200 copie, pubblicate nel 2019 dall'etichetta inglese Touched. Facciamo girare Bin.

Torniamo in Inghilterra con Clark. Loft House, doppio 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta statunitense Planet E. Facciamo girare Jack to Basics.

da Frosinone Santos. Camels, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese Incentive. Questa è la versione remix di DJ Zinc.

Andiamo negli Stati Uniti d'America con Static Revenger. Happy People, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dalla statunitense D-Dub. Ascoltiamo l'original mix.

montagna con The Creatures, Hybrids, cofanetto che contiene due LP più un 7 pollici, pubblicato in edizione limitata nel 1999 dall'etichetta inglese Hydrogen Jukebox. Il brano che ho scelto è Exterminating Anger, Dr. Psyche, New School Mix.

Paranoid Extended Play Part 2, compilation in 12 pollici pubblicata nel 2001 dall'etichetta tedesca Mental Industries Records. Ho scelto il brano di Eox dal titolo She's Got a Gun.

Indian Rare Groove, Rare Funky Songs from Bollywood, compilation in doppio LP pubblicata nel 2002 dall'etichetta francese Wagram Music. Ho scelto il brano di Sharon Prabhakar dal titolo Tum Meri Nazar Se Dekho.

andiamo in Olanda con il duo Van Karma. Parts, CD pubblicato nel 2000 dall'etichetta olandese The Jack Up Beach.

un paio di rarità della scena Chicago Footwork. Cominciamo con questo brano di DJ Spin del 2011, il titolo è Crazin' Deranged.

Always Hardcore volume 6, compilation in doppia cassetta pubblicata nel 1999 dall'etichetta italiana Trackstorm Records. Ho scelto il brano di DJ Wax Weasel dal titolo Dark Impulse.

in Olanda con Body Lotion. Neighborhood Crime, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dalla olandese Neophyte Records. Questo è l'original mix.

andiamo in Italia con il duo Impulse Factory. We Are the Future Brother. 12 pollici pubblicato nel 2001 dalla italiana Impulse Records. Facciamo girare The Holy Ghost.

Ghost Walk with you. So what's that, what's right?

da Rotterdam Neophyte. Trax, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta spagnola Hardcore Comeback. Questo è l'original mix.

da Newcastle il duo Elements of Noise. Instinct, 12 pollici, pubblicato nel 1997 dall'inglese Emotive Recordings. Facciamo girare Neon.

Restiamo in Inghilterra con Kraken, Vicious, 12 pollici, pubblicato nel 1997 dall'etichetta inglese Under Fire. Facciamo girare Hit.

Digital and Spirit. Ho scelto Fair Out, un 12 pollici pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Razor's Edge. Facciamo girare Mission Accomplished.

drum and bass inglese con Profound Noise. No Way Out, 12 pollici, pubblicato nel 1997 dall'etichetta inglese Under Fire. Facciamo girare Soundscape Remix.

ultimo brano per questa sessione del martedì di Filander, la compilation drum and bass dal titolo Hardware Limited 01 Remix Extended Play, doppio 12 pollici in edizione limitata, pubblicata nel 2004 dall'etichetta inglese Renegade Hardware. Ho scelto il brano di Usual Suspects dal titolo Doorway. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander The Tuesday Session martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five, six.

the time.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Ciao a tutti, Attilio parte come ogni martedì alle ore 22:45 Underground. Questa sera partiremo da artisti che hanno a che fare con il folk rock e poi ci sposteremo verso sonorità un po' più buie, perché sono usciti dei dischi veramente interessanti. Il primo lavoro è quello di Kevin Morby, Little Wide Open, è un disco che ha molto a che fare con il Midwest, con il suono americano un po' diciamo alla Byers, come era tipico di alcuni artisti degli anni 80, e soprattutto al di là del fatto che ha una ottima produzione, ha un suono molto diciamo alla Dylan del periodo della metà degli anni 80, e è un suono molto curato, però come dire, l'elemento fondamentale è il fatto che ci sono dei bei pezzi, perché il folk rock è importante, però se c'è molto arrangiamento e invece i pezzi sono di scarso valore, insomma il lavoro lascia è a fine se stesso, in poche parole, soltanto una questione formale. In realtà invece i pezzi sono molto belli, sono ben curati. C'è Harold Dessner, che è un produttore molto noto nell'ambito di questo genere musicale, soprattutto negli Stati Uniti, e questo lavoro di Kevin Morby sicuramente ha diverse frecce al suo arco. Sono dei pezzi molto conosciuti, tra l'altro non tanto da noi qua in Europa, più che altro negli Stati Uniti. 100,000 è un brano molto molto bello di Kevin Morby, dove si mette proprio in luce la sua passione musicale, che è quella per la metà degli anni 70, con riferimento al folk rock di Bob Dylan.

0: Anche se poi dal punto di vista vocale non lo ricorda molto, però le atmosfere di questo disco mi hanno ricordato Elliott Murphy, quindi quel tipo di America lì, quell'America appunto di tutti i giorni e soprattutto questo modo di affrontare l'aspetto musicale con ritmi abbastanza lenti. Definiamoli pure pop, però sono delle canzoni più che altro che respirano molto proprio del suono del Midwest e comunque anche il canto è molto coinvolgente di Gavin Morby. È un bel disco di quelli che escono ogni tanto e che se li ascoltano radiofonicamente con piacere, soprattutto per chi ama quel tipo di suono. In alcuni casi ci sono anche elementi un po' di green or red come arrangiamenti, però insomma il suono è sicuramente molto pulito, non è sovrarrangiato, per cui è un bel lavoro. Ci andiamo ad ascoltare un altro bel pezzo, che poi questo è uno di quelli che almeno negli Stati Uniti sta avendo proprio maggior successo nelle radio americane. Javelin, che è un brano che in poche parole mette proprio in luce questo tipo di suono che si scontra con quello molto più potente radiofonico che va nella scena americana. Qua i suoni sono molto molto più tenui, molto più curati. Andiamo ad ascoltare Kevin Morby.
1: Actually, give me the phone. Start the song over. Here. Okay.
2: Ready? Okay, hold on, brother.

0: one and done, brother.
1: Dude, can we watch some of it?
0: Absolutely.
1: Nice, let's go to the girls.
0: That was fucking amazing.
1: Hell yeah, we got some!
2: E ci riallacciamo a questo tipo di suono, quindi quello di Kevin Morby, che sicuramente rappresenta una parte country anche un po' pop, diciamo, degli Stati Uniti, con un'altra band che è tornata alla luce. Era un bel po' di tempo che non si ascoltavano, sono gli Hanging Stars. Il disco si chiama Just a Day. Ed è un disco che risente tantissimo appunto dei Beards, dell'influenza dei Beards, di quelli più country. In certe parti ricorda anche un po' la produzione, secondo me, dei Creedence Clearwater Revival, anche se poi le atmosfere qui sono più, diciamo, pop. In un certo senso ci sono anche dei legami, per esempio, con i Flying Burrito Brothers, altra band storica di quella scena. Ci sono i vari, cioè i classici strumenti dell'ambito del country rock e folk rock, strumenti che troviamo spesso nelle band di questo genere, poi c'è anche una bella pedal steel. E ci sono diversi brani che secondo me sono da ascoltare. Uno dei più belli sicuramente è questa Big Red Car che noi ci andiamo a sentire. Loro sono gli Hanging Stars.

Tutto questo lavoro vede la presenza nell'ambito della produzione di personaggi anche di primo piano, come è per esempio il produttore dei Dexy Midnight Runners, Shane Reid, e poi anche componenti dei Teenage Fan Club. In realtà questo tipo di influenza si sente, ma si sente anche dal mio punto di vista soprattutto una passione del gruppo per il suono che proviene dalla West Coast, per cui ci sono anche dei legami, se proprio vogliamo andare a stringere, con quelli di Kevin Morby che prima abbiamo ascoltato. Tra l'altro c'è una presenza costante del suono delle chitarre Rickenbacker e anche dell'utilizzo della Speed Steel, un modo proprio di suonare e di arrangiare che è tipico di quelle zone. Poi è anche vero che si sente, secondo me, anche la presenza un po' di John Fogerty, come in alcuni pezzi, e c'è un bel brano che si chiama, appunto, che si chiama Making Me Wait, un bel pezzo che hanno scritto i componenti degli Hanging Stars. Il disco si chiama Just a Day e noi adesso ce l'andiamo ad ascoltare.

Invece ci spostiamo in atmosfere più strane, anche se poi hanno a che fare in un modo o nell'altro con la musica pop e in parte new wave. Molto tempo fa, penso nel 1982, usciva un disco dei B-52, il disco si chiamava Mesopotamia. Questo disco in realtà era un disco di passaggio rispetto ai successi che poi appunto riguardarono questa grande band. Tra l'altro la voce femminile della band andò a finire anche su molti dischi dei REM, Out of Time, su tutti. E però questo brano, questo disco, cioè, aveva dei brani un po' strani, un po' perché fu un lavoro, quello Mesopotamia, prodotto da David Byrne, e un po' perché proprio la band voleva uscire fuori dai canoni, insomma, che aveva iniziato a frequentare con i lavori precedenti, con alcuni brani precedenti che l'avevano portati al successo. Poi in realtà questo disco non è che ha avuto un grande successo, anzi è andato male rispetto agli altri, Mesopotamia, anche se poi ci sono diversi bei brani, però la forza, secondo me, di questo lavoro è che ci sono dei pezzi un po' strani, che rappresentavano un'altra faccia dei B-52, quella meno scanzonata, meno forse new wave, più introversa. E io vi faccio ascoltare infatti un brano che a me piace tantissimo, che si chiama Deep Sleep.

nel 1982 quindi usciva questo lavoro dei B-52 che riguardava una scena che si stava, diciamo, sviluppando, che aveva a che fare con la New Wave, ma che era anche un po' più buia, in certi casi anche un po' più dark, anche se poi i B-52 sicuramente non erano una band dark, però in questo lavoro Mesopotamia uscirono fuori appunto degli elementi strani che influenzarono anche molti gruppi. In Italia, per esempio, c'era un gruppo che nel 1984 incise un grandissimo disco, tra l'altro questo è uno dei miei gruppi favoriti italiani, e sto parlando dei Grandi Diaframma. Questi erano proprio diciamo, il classico risultato di un modo di proporsi al pubblico diverso. In quegli anni, nel 1984, la scena italiana aveva tantissimi gruppi interessanti, in realtà come al solito si era schiacciati invece da una musica commerciale che andava e che sicuramente non aveva nulla a che vedere con questa. Però questo lavoro Siberia, che uscì nel 1984, fu tantissimo rivalutato nei nostri giorni, fu ristampato diverse volte in varie versioni e dal mio punto di vista vede proprio la massima creatività di Federico Fiumiani alla chitarra e Miro Sassolini alla voce. Poi in realtà il gruppo era sempre di grande valore, però sicuramente Siberia da molti è considerato uno dei capolavori della musica italiana, soprattutto per quanto riguarda la scena New Wave. Quello che colpiva ovviamente era la musica, ma i testi anche erano veramente bellissimi, con una voce veramente strepitosa, anche se un po' diciamo particolare, con la citazione molte volte di testi che erano un po' ermetici, alcuni li definivano così. Comunque, i Diaframma incisero questo disco, Siberia, Diaframma che provenivano ovviamente dalla scena di Firenze e che, bene o male, esistono ancora nella figura di Federico Fiumani. Poi in realtà Miro Sassolini è rientrato per qualche reunion, ma tutto è guidato da Federico Fiumiani. E adesso ci andiamo ad ascoltare un pezzo storico che volevo far ascoltare da un bel po' di tempo, Amsterdam.

E chi non ha mai ascoltato nulla di diaframma o chi si vuole avvicinare a ascoltare anche inediti di diaframma, farebbe bene andarsi a cercare la versione diciamo in CD di Siberia. In realtà io proprio posseggo l'LP di tantissimi anni fa, però ci sono diversi brani ristampati, sicuramente si sentono molto meglio dei nostri dischi cari LP arati nell'ascolto. E comunque quello che caratterizzava questa band erano i testi, ovviamente, e soprattutto queste atmosfere cupe, che tra l'altro poi sono un po' cambiate negli anni, anzi sono parecchio cambiate negli anni, anche nel periodo in cui c'era ancora Miro Sassolini. Perché sia Box che i dischi successivi erano più italiani dal punto di vista del suono. In alcuni casi addirittura c'erano più riferimenti al cantautorato italiano, sempre quello di classe, però c'erano. Invece questo disco, Siberia, è molto influenzato proprio dagli anni che loro attraversano, cioè il 1983, il 1984, con questo suono spesso decadente e questa atmosfera piena di new wave. Non dimentichiamoci che in quegli anni era scomparso Ian Curtis di Joy Division, quindi in un certo senso tutta questa situazione un po' cupa fa sì che questo disco sia un gran bel lavoro, uno dei dischi preferiti dal sottoscritto. Non, forse mi sbaglio, però in quegli anni per esempio uscì anche del disco dei Cure, Pornography, che anche in quel caso rappresentava proprio una situazione plumbea della scena, in questo caso inglese, e tutto si collega alla fine. E adesso ci andiamo ad ascoltare di Diaframma il brano che si chiama Specchi d'acqua.

Altro lavoro italiano che è uscito qualche settimana fa e che secondo me si riallaccia in alcune questioni musicali a quello al lavoro di Eframma degli anni Ottanta è il gruppo dei Pindar. Il disco si chiama Comfort the Silence, è un disco che è stato prodotto interamente in Inghilterra. È sicuramente un disco che è legato alla scena dark wave e però quello che è interessante è anche il modo in cui i brani sono arrangiati. La cantante è Cecilia Miradori e il chitarrista e produttore è Max Tarenzi. E tra l'altro c'è anche il bassista degli Archive in questo lavoro. Ovviamente quello che piace di questo lavoro è la presenza di suoni bui, cupi. C'è quella psichedelia che in un certo senso rimanda proprio anche al passato e comunque c'è molta cura nel suono. Io vi faccio ascoltare due pezzi che a me sono piaciuti molto e che però forse non sono nemmeno completamente rappresentativi del lavoro dei Pindar. Il brano che vi faccio ascoltare per prima è After the Fall.

Come ho detto prima, questo disco ha più volti, c'è un'atmosfera più pop in alcuni brani, più orecchiabili, anche se poi in realtà l'elemento New Wave si sente, e in altri invece c'è una diciamo, propensione per suoni che hanno a che fare con il dark. Penso nemmeno che sia una scelta musicale, il lavoro è venuto così e così appunto viene presentato. All'interno di questo disco c'è un pezzo che a me è piaciuto parecchio, è un brano veramente strano, e si chiama We Float, che adesso ci andiamo ad ascoltare.

E continuiamo con i nostri suoni sperimentali, cioè ci allontaniamo dalla Dark Wave che viene proposta dai Pindar, però bene o male rimaniamo su questi suoni un po' bui, ovattati, notturni e anche in un certo senso più estremi, perché andiamo a parlare dei Residents, questa grandissima band americana che da noi è poco conosciuta. Era una band, non so se esiste ancora, ma è una band fortemente sperimentale. Il motto era quello di riprendere la musica che già era stata scritta, perché in realtà bastava rielaborare quella. E i Residents poi incisero diversi dischi che sono rimasti proprio nell'ambito della storia musicale, come per esempio Meet the Residents, che era la copia di Meet the Beatles, però fatta in maniera completamente diversa. E c'è questo lavoro stranissimo che si chiama Not Available, che colpì tantissimi rockettari, come appunto il sottoscritto. Perché? Perché in realtà, al di là del fatto di essere estremi, c'erano delle atmosfere new wave, dark, ma in anticipo con i tempi. Atmosfere molto buie proprio, e soprattutto suoni diciamo elettronici che spiazzavano l'ascoltatore. Quando uscì questo disco effettivamente fu qualcosa di devastante. Io vi faccio ascoltare il primo brano, che si chiama Edwina.

E continuiamo con l'ascolto di questa band oscura, tra l'altro dei Residents non si è mai capito bene chi siano, alcuni dicevano che erano del giro di Frank Zappa, altri addirittura erano, dicevano che erano del giro dei Beatles, c'era veramente un pandemonio intorno a questa band, perché tra l'altro facevano sempre i vestiti, sì, scusate, i concerti travestiti, con dei, tra l'altro, travestimenti pazzeschi, tipo l'occhio che è diventato il simbolo famoso dei Residents, oppure le teste di morto, insomma loro si presentavano così e non si capiva mai bene chi erano. Comunque i Residents hanno inciso veramente una caterva di dischi LP e tra l'altro dopo ristampati. Io vi consiglio di andarvi ad ascoltare soprattutto questo Not Available, perché effettivamente vale la pena. E c'è un altro brano veramente sperimentale e bellissimo, che poi cantato in maniera veramente oscura, Never No Questions, loro sono i Residents.

E ho deciso di chiudere la puntata odierna con un altro artista che ho già trasmesso tempo fa, poco conosciuto dalle nostre parti, ma per chi ama il neofolk sicuramente è una, diciamo, delle stelle nascenti, uno dei personaggi che si segue con più attenzione, con riferimenti anche detti in June, e che ripropone delle atmosfere strane, pur facendo parte della scena del new folk, ci sono anche elementi che fanno parte della new wave. E tempo fa Rome, che al secolo è Jérôme Reuter, penso che si dica così, e che è un musicista belga, no, anzi lussemburghese, incise un disco bellissimo che si chiamava Nera. E questo disco ebbe delle recensioni molto molto positive, uscì nel 2006 e fece urlare a molti il miracolo, insomma, perché oramai da quando i Detti in June sono quasi scomparsi, Stone Invictus hanno finito la loro carriera perché per motivi anche di età. E la stessa cosa riguarda praticamente i Current 33, dove escono pochissimi lavori. C'era la necessità di trovare qualcosa di nuovo, e sicuramente Rome è un'ottima possibilità dal punto di vista musicale per tenere in auge un genere, il neofolk, che a molti è sembrato interessante, perché anche riproponeva dei suoni che avevano a che fare con il folk, ma poi in realtà col folk non c'entravano assolutamente niente. E questo brano che vi faccio ascoltare, che si chiama A la faveur de la nuit di Rome, è uno dei suoi cavalli di battaglia, è uno dei pezzi più famosi che in un certo senso chiude il cerchio di oggi.

Soltanto la fortuna.

E così si chiude Underground, puntata che potete riascoltare il giovedì mattina. E Underground vi ha presentato questi artisti che hanno a che fare da una parte con il folk, poi ci siamo spostati sulla New Wave, o almeno gruppi che hanno a che fare con la New Wave inteso nel senso più largo del genere, e poi abbiamo ascoltato per finire Rome, un altro artista della scena neofolk. Vi ricordo che ovviamente le per le puntate di Underground sono disponibili nella sezione podcast del sito della web radio rockstar.it, e che gli annunci, gli argomenti e gli artisti di cui parlo in Underground sono presenti nella pagina di Facebook di Radio Start. Quindi Attilio vi saluta e vi dà appuntamento la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Ciao a tutti!

Let us go.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Se mangio una pesca. Scusa.
1: Se mangio una pesca e

0: finire.
1: L'ultimissima generazione di telefoni cellulari pretende un'amicizia lunga in cambio di patti molto chiari, patti visibili